questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice: fa che orrida, buffone, forzarmi de

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

immaginate, gli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

0: serve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale.
0: E mi lasci si presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: E se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: farà?
1: A me?
0: La mia vita? A te? Vedrete tra poco svuotare quel fuoco, quel fasto d'orgoglio, veleni, d'orgoglio, sommesso, dormire e cercare pietà.
1: Scacciati la tema, peggio degli ebori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori.
0: Lo stegno, ma c'è?
2: Fermate che viene!
0: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Qui, ci sono guai!
0: Orecchi

innocente, alza la sfavi pelle. Ma ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche di affanni,